jogi penjore ang'at marare okodo komodi ang'at marare molorategoochuo penjore nono ang'at marare chuo wonore wonda samioge marare chuo wonore nono samioge ratekoare jogi wondora wonda samaonge okodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda rategoyaeKagirena kabiro, angat madaren, angat madaren.